Già, nella calma dei tuoi gesti ti rivesti meglio così, meglio così.